0: primo goccia e cader.
1: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice.